Mojana yame fefefe mama di mi ho. Mojana yame fefefe mama di mi ho. Mojana yame fefefe mama di mi ho.

Obranama Sante Ebaradabasa Esirankani di Enyonyamonka Yesu di Ampara Shatalaba and me when you yaman serai so Ufalaba Sanda when you yaman serai.